se cimit lica zmiro, a po fa bose sto milo. A po fa bose sto milo, u se cimit